0: Viragon, Viragon.
1: Okay, okay. Da da da da da da da Viragon, Viragon. Minde moda ta shot palos. Viragon, Viragon.
2: Green Radio Net.